Buonanotte, signorina e signore, arrivederci alla cerimonia. I pantaloni sono fermi a soffitto, tutte cose era pieno di bla bla. Atmosfera è un poco esplosiva, e prosecco molto freno in frigo.